Ma so, ci sono anche il fianco. Sasso io. Allora, se sono d'accordo. Non so come tu. Non capisco. Cioè se mi fermo, se si può andare a fare il ricarico, no, se vuoi mi tengo il ricarico.